0: Ehi. È gustoso il pirò, ok? Te lo compro?
1: Quali sono i tuoi celi? Relajati. Vuoi ir al bagno?